Aquesta setmana també m'he ganat a final del programa Momento non romantico. Mi nome è Tamara Eco Cruz. Mi te desiavo sono un duci vicant. Vai poco poco arriva carretera non di Aruba, ti demasiado auto. Cora cuida nos grandi nan e cora cuida bu you nan, bu casa. Cora cuida bu famiglia, cora cuida bu famiglia. Se non ta, un cosmite visa bu sonan, visa papa Dios, era maso bendicione arriva cada un di nos, pa nos ta bon maian, lanta duci, maian mainta, drumi bon a noci. E cu hopi bendicione, no? E un costa che mi visabo. Bye bye. Pero mi tinku manda un saludo a Twinku Marcelino. Da ore na mandan saludos. A vos sí, bye bye.

0: Jasabra 18 de iulie, Evanghelia uita tuma fori San Mateo, capitolo 10, 2, mita tuma versculo 10, 4. Fariseunan asali ia tra plan pavacon por caba cu Jesus. I palabra paveta pica premedita romana. De nostre vidat umano, pa motivo nan emocional, falta di dominio di nostro carattere, circostanze quizás adverso, ser umano por commettere copi picca, ti via leve, e otro via grave, copi grave. Però se uno gente planifica un'azione contro altro, ora gente ta plania di una forma premedita, lo che sta contro la ley di Dios, o contro la ley civil, e te commette una falta grave, un pica grave, mortal. Per esempio, nel caso una giudiziale, sempre ta tu manna cuenta si persona a commette un delito premeditato o no. Si tiene un'azione premeditata contro vita, contro salute, o buon numero di un persona, e sei sempre ta grave. E come se sono ta grave, hopi grave, ora gente ta actua contra Jesús, contra su signanza. Cada vez, con di una forma premeditata, non sta questionando la signanza di Jesús. Questa è una ley di amor, ley natural, ley di moralità, etica, non sta attenta contra Jesús. Mescos cu fariseona del Evangelio di Awe. Dios famos di as Jesús. Feliz día, hermana.
1: Votate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Nel nome di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nome sia santificà, lagaboreino binina nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdonanos nos debe. Mescos con nos ta perdonan nos debe dornan. Y no laganos caide en tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada en tu mujerna. Y fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo y di terra, e den Jesu Cristo, su único y uno Señor, cuta concebidi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita fuor di morto, e la subi na cielo, e ta sintana mandreci di Dios Tata Todopoderoso, gele bini pa juzga vivo e morto, mi ta chiede den Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunión di Santo, perdón di pica, resurrección di carne, e vida eterna. Amen. Tata Eterno, mi ta ofrecebo, curpa e sangre, alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata Eterno, mi ta ofrecebo, curpa y sangre, e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata Eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di voi ben stima, nostro Signore e Salvador Gesù Cristo.
2: Per expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Per expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotabile. Mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento não difícil nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: Già sabra 10 8 di Iuli, Evangelia e Toma di San Matteo, capitolo 10, 2, mitad Toma, versículo 10, 4. Fariseon an asali y atraplan, pavacon, por caba cu Jesús. Y palabra paveta, pica premedita, urbana. De nostra vita umano, pa motivo nan emocional, falta di dominio di nostro carattere, circostanze quizás adverso, ser umano por commettere copi pica, ti via leve e otro via grave, copi grave. Però se un gente planifica un'azione contro altro, ora gente ta plania di una forma premedita, lo che ta contro la ley di Dios o contro la ley civil, e ti commette un falta grave, un pica grave, mortal. Per esempio, nel caso una giudiziale, sempre ti tomano a cuenta se persona ha commette un delitto premeditato o no. Se tiene un'azione premeditata contro vita, contro salute o buon numero di una persona, e sei sempre ta grave. E come se sono ta grave, hopi grave, la gente ta actúa contra Jesús, contra su enseñanza. Cada vez, con una forma premeditada, nos está cuestionando la enseñanza de Jesús. Cuestiona ley de amor, ley natural, ley de moralidad, ética, nos está atenta contra Jesús. Mezcos con fariseos del Evangelio de Ahue. Dios está en los días y es ahí. Feliz día, hermana.
1: Guía 88.9 BoFM.

30 mi casa, sì, també tà un bonit tema cu nostra Teresa Pavo, un tema gospel. 20 minuti passati e noi abbiamo menta d'anche patata in sintonia di programma qui a nostra identità. Mi chiedo nabo un gospel mas, sa? Mi chiedo nabo un canzone gospel mas ave menta. Ai ai ai, Juni chi, Juni buonota serio, Juni buonota serio. Salutando Gero Pash també den sintonia. Mi chiara, diciamo sì, un canzone gospel, ma un di favorito, un di bonito, non tanto con mi team di Angelique Closer, mio ration, sicuro hopita snanku di messere ration, ave mainta tambe, specialmente nature snanku ta interna na Dr. Horacio Oduber Hospital, mi chiara di sia boso un mainta bendiciona e sicur, hopi forza e pronto, posso lo tabacu, posso sernan kerina casi naturalmente, nature infermero nan tambe kuta siendo nan bon trabau dia den dia fo pasina turnos pasiantan por recibir el mejor trato non solamente in nan pero casan di cuido tambe kutasi nan mente bisa nan uiterste best pa lo che ta kunos grani nan tambe no cuida nan bon paso nos grani nan ta nos tesoro nan no anto specialmente pa boso nan mi tinge canción aki mi oración de vozi Angelique Closer a mainta.

0: 5! Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin!
2: Con solamente 4 florin, può pagare 1 milione florin!
3: Compra bottega a uovo, nu, ora!
0: Pa, botame d'incensi, bira milionario. Lotto e lotteria di Aruba.

0: 5! Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin!
2: Con solamente 4 florin, Popo Gana 1 milione florin!
3: Cumpro bottega a uovo, nu, ora!
0: Pa' botame d'incensi bira milionario, Lotto e Lotteria di Aruba!

0: 5! Batende l'8 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin!
2: Con solamente 4 florin, può pagare 1 milione florin!
3: Compra bottega a nu, ora!
0: Pa' botame d'incensi bira milionario, Lotto e Lotteria di Aruba!

0: Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1.000.000 florin!
2: Con solamente 4 florin, Popo Gana 1.000.000 florin!
3: Cumpro Bottega a nu, ora!
0: Babbo Tame d'Incensi Bira Milionario, Lotto e Lotteria di Aruba!

0: 5! Batende l'8 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin!
2: Con solamente 4 florin, Bobo Gana 1 milione florin!
3: Cumpro bottega a uovo, nu, a ora!
4: Babbo Tame d'Incensi, Bira Milionario, Loto e Lotteria di Aruba!

0: 5! Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin!
2: Con solamente 4 florin, Bobo Gana 1 milione florin!
3: Compra bottega a uovo, nu, ora!
0: Babbo Tame d'Incensi, mira un milionario. Lotto e lotteria di Aruba.

0: Lotto 5! Batende, Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin! Con solamente 4 florin, Bobo Gana, 1 milione florin!
2: Cumpro botteghe a uovo, nu, a ora!
3: Babbo Tame d'Incensi, bira un milionario. Lotto e lotteria di Aruba.